0: granuò. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: è burla. Come nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: burla.